0: compra direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, mas barato, imposibile.
1: Saca tu pistolón y tómate un tequila junto a tu chava y la cariñosa.
2: ¡Nalo mero, macho!